Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il vice ministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso

0: Indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice: io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta. In Germania, arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni. Con quasi mezzo milione di persone in piazza tra Parigi, Marsiglia, Strasburgo e Lione, Macron convoca il governo e sospende le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca: colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale, restano dubbi nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo. Dopo lo stop allo sconto, i prezzi salgono di 6 centesimi. Protestano i consumatori. Il vice ministro Leo dice: ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione. La cronaca: ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport in chiusura, stagione finita per Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals. Zverev sarà il numero uno al mondo. Giovanni Malagò intanto è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. Il più importante è Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Khoudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio: Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, i familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron

0: convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati risposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist e 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nel 3° anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista a Spalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. L'ho comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport: dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto il post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel 3° anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli 2 giorni, nonostante sconti a price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di 1 euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di 1 litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità. In 3 anni il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Lo dicono i dati del 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Salzen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Harry Kagan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel 3° anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kahn e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica simmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all'interno dell'istituto di Ostroleka, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del 3° e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del 3° e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Henry Kahn e Ken Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia, qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50, sprint race, gara entrambe alle 9, domenica il GP della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico, citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale, al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice Med 9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. 4 sanitari, 3 medici e 1 ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria fra franco-americana è stata chiusa la piattaforma fuga di immagini intime di adolescenti che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maltempo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il vice ministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania, arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild, avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche le ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni. Con quasi 500.000 di persone in piazza tra Parigi, Marsiglia, Strasburgo e Lione, Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale, restano dubbi nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo. Dopo lo stop allo sconto, i prezzi salgono di 6 centesimi, protestano i consumatori. Il vice ministro Leo dice: ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione. La cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci e è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport in chiusura, stagione finita per Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, salterà anche le ATP Finals. Zverev sarà il numero uno al mondo, Giovanni Malagò intanto è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Il sito del festival musicale Nova e i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. Il più importante è Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato, secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio, Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, i familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova e familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati risposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist e 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nel 3° anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista a Spalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. Lo ha comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport: dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto il post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel 3° anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli 2 giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di 1 euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di 1 litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità. In 3 anni il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e rapporto al PIL. Lo dicono i dati del 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco, i legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Alsen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Henry Kagan e Kenzo Ohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Ohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel 3° anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kagan e Kenzo Ohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all'interno dell'istituto di Ostroleka, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del 3° e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del 3° e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via Spalato il Med 9 vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Henry Kahn e Kenzo Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia, qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50, sprint race, gara entrambe alle 9, domenica il GP della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico, citando più fonti diplomatiche. I familiari

0: Le vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka in Polonia, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice MED 9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. 4 sanitari, 3 medici e 1 ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice MED 9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma fuga di immagini intime di adolescenti che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta è accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma, ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca a colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni. Con quasi 500.000 di persone in piazza tra Parigi, Marsiglia, Strasburgo e Lione, Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Restano dubbi nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo. Dopo lo stop allo sconto, i prezzi salgono di 6 centesimi. Protestano i consumatori. Il viceministro Leo dice: ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione.
1: La cronaca: ha tentato il suicidio in carcere Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci e è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport in chiusura: stagione finita per Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals. Zverev sarà il numero uno al mondo. Giovanni Malagò intanto è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Il sito del festival musicale Nova e i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. Il più importante è Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato, secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio: Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, i familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati risposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist e 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nel 3° anniversario del massacro del 7 ottobre a Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la premier Meloni. Meloni, che oggi sarà protagonista a Spalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia realizzato da facile.it consumer.

0: Antisemitismo, il messaggio della Premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la Premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. Lo ha comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport, dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto il post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna alla Serie A e al rientro della sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: mia Peggy Goo, che apre ufficialmente la nostra diretta oltre metà settimana. È già giovedì, uggiosino uggiosino. Buongiorno a tutti da Betty e da Radio City. L'8 di ottobre, sono 9 minuti dopo le 7. Come sempre trascorreremo insieme le prossime 3 ore con la musica di Radio City.
1: Ciao, sono Paola Deoviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

questa è la nuova canzone di Ultimo, è stata una delle nostre novità, adesso in rotazione alle 7:15, riascoltato qui su Radio City. Che bello il doodle di Google questa mattina, non ce ne eravamo accorti. La settimana mondiale dello spazio, vabbè, ma si sono svegliati tardi anche loro, perché fino a ieri nessuno, nessun commento. Invece oggi questa trasformazione, e allora in tema, torna particolarmente attuale proprio in questi giorni, perché proprio fino al 10 ottobre si celebra infatti la World Space Week, la settimana mondiale dello spazio, istituita poi dalle Nazioni Unite, che vogliono, insomma, per valorizzare sicuramente il contributo della scienza e della tecnologia spaziale. Quindi si vola, voli umani, e quindi la Cina e l'India si preparano per la prossima fase dei voli umani. In bocca al lupo, buon volo, in bocca al lupo anche alla nostra serie, che questa sera ha la nuova stagione, mi parte la nuova stagione, e quindi siamo tutti pronti, ok, la nuova stagione del Salotto del Mandronio, quindi andiamo di oroscopo, fatti valere, serie, mi raccomando, in bocca al lupo, si parte con il botto, quindi un oroscopo strepitoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi al 333 46 35 8 7

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornate di instabilità su tutto il comparto di nord-ovest, soprattutto la Liguria vedrà fenomeni più intensi, anche qualche temporale. Poi il tempo andrà già gradualmente a migliorare con i giorni a seguire, in concomitanza con il fine settimana e il weekend, un nuovo miglioramento, rinforzo dell'anticiclone, temperature in leggero rialzo dopo la flessione su valori però decisamente più in linea con il periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi giovedì 8 ottobre. Dedicate la serata a relax meglio se in piacevole compagnia. Toro. Alcuni astri amici vi rendono consapevoli delle vostre capacità. Nel lavoro tutto andrà come previsto. In famiglia sarà apprezzata da tutti la vostra inconfondibile praticità. Gemelli. Sentimenti in primo piano. Forse è arrivato il momento di prendere una decisione importante per la famiglia. Agite in tempi brevi. Cancro. Amore e lavoro sembrano viaggiare su binari paralleli e anche le situazioni più difficili sono destinate a risolversi senza troppa fatica. Tutto bene. Leone. Godetevi le gioie del cuore o le soddisfazioni professionali. Vergine. Venere e Luna nel segno favoriranno i progetti di questa giornata, che sarà ricca di opportunità un po' in tutti i settori della vita. Bilancia, non potrete contare solo sulla buona sorte se vorrete ottenere i risultati sperati. Datevi perciò da fare. Scorpione, serata da dedicare a coccole appassionate. Sagittario, con Luna in quadratura il vostro entusiasmo non sarà del tutto pieno, specie in famiglia. Consolatevi con qualche soddisfazione professionale. Capricorno, fate affidamento sulla vostra razionalità che vi invita alla riflessione e alla prudenza. Acquario, oggi potrete godere di tutta la tranquillità possibile in ogni settore della vita. Pesci, l'opposizione di Luna e Venere potrebbe rendervi un po' insicuri e dubbiosi, ma altre stelle amiche porteranno buone notizie. Siate fiduciosi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: lanciare e salutare le mie colleghe RGM che nel viaggio sono all'ascolto di Radio City. Allora, direzione lavoro Barbara, Isa e Arianna, ok? Bravi, avete scelto Radio City, bravi bravi, applausi per voi, grazie, grazie di cuore. Allora ragazze, buon lavoro, buon inizio giornata, giovedì uggioso, no, ma la devono spiegare sta cosa, cioè ottobre, vabbè si sa, cioè stanchezza d'autunno, mamma mia, ma quella stanchezza che non passa col sonno, cioè tu puoi dormire anche due giorni ma niente, almeno io parlo per me, succede 8 ore 9 ore 10 ore magari, cioè ottobre si sa è il mese in cui milioni, non sono sola, siamo in tanti mi sa, milioni di persone che si ritrovano a fare i conti con quel senso di affaticamento costante, cioè ti svegli che sei già stanco, ma com'è sta storia? Vabbè, si va a dormire presto, no? Si dormono poi le canoniche 7-8 ore, chi ce la fa, complimenti, eppure la sveglia quando suona, cioè è una condanna. Mamma mia, questa mattina mi sarei girata dall'altra parte, ma non soltanto dall'altra parte, cioè proprio sarei rimasta lì, quindi palpebre pesanti, mente annebbiata già alle 6 del mattino, questa riserva di energie, insomma abbiamo fatto, no? Una bella rifornimento di energia in estate, ma no, niente, si è già esaurita, cioè abbiamo iniziato l'autunno, io sono già esaurita, non lo so, ci sono però, c'è qualche passettino per resettare e ritrovare un po' la vitalità? Allora facciamo intervenire la serotonina e la melatonina, ecco quelle cose lì, no vabbè ne parleremo perché abbiamo qualche consiglio, gli esperti ci sono che ci suggeriscono magari qualche consiglio interessante per resettare un attimino, mamma mia, ma che stanchezza, cioè, e sono solo le 7:34, bene, ah ce la possiamo fare, c'è Saif, ci salva lui con Parlare d'amore.
1: Che bello.

ci vuole un po', eh. Oh ragazzi, è l'autunno, questa stanchezza d'autunno, mamma mia, veramente non risparmia nessuno, eh. Mi sembra di capire, siamo in tanti, eh. No, ho detto che, cioè, tu ti svegli, no? Puoi dormire anche 10 ore, ma niente da fare, no? La sveglia suona come una condanna, no? Non ce la si fa, palpebre pesanti, e dici, ma pure ho dormito abbastanza, niente da fare, cioè, ma la riserva di energia già volata via, si è già volatilizzata, non lo so io, vabbè.

0: Sei già esaurita, mamma mia ragazzi, ottobre è così, è un po' il tempo, sì sicuramente, vero, la nostra Patti che dice buongiorno Betty, sì una stanchezza già al mattino, guarda, sarà anche questo tempo mojo, no, che improvvisamente ha portato via la nostra lunghissima calda estate calda, chissà, diciamo che la tentazione di spegnere la sveglia e girarsi dall'altra parte è stata grande, vedi? Allora siamo in buona compagnia, allora tutti quanti, no, veramente una condanna alla sveglia, però ci sono dei suggerimenti, arrivano ai suggerimenti dai nostri ascoltatori ma anche dagli esperti. Poi salutiamo intanto anche papà Chicco, che è già di corsa questa mattina, sta accompagnando la sua bimba all'asilo. E allora un saluto ad Ari, saluto anche Chicco, buona giornata, dice mamma mia sono già di corsa, così la vita, se la vi, bacio a te, buona giornata, saluto anche Alfredo, altri saluti tra pochissimo, piccola pausa, tra poco anche Madonna.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

ascoltati qui su Radio City, devo correggere allora, non è all'asilo che sta andando Ari, no, alla scuola, scusa, mamma mia, io sono antica, Ari, capito? La zia Betty è vecchia, ma cos'è la scuola, ma è già l'elementare o scuola materna? Ah, ok, Ari, perdonami, va bene. Possiamo continuare, vedi, ho sonno stamattina, non ce la posso fare. Allora, abbiamo parlato di ottobre, questo mese che ci porta la stanchezza d'autunno, no? Un po' di cambiamenti, si va a dormire presto e niente, si dorme un sacco di ore, eppure quando suona la sveglia è una condanna, cioè siamo messi tutti così, mi sembra di capire, perché c'è anche il messaggio di Claudio che dice: ciao Betty, stamattina a pezzi, sonno e male dappertutto, i primi acciacchi autunnali, quelli sono, cioè il crolla tutto, cioè serotonina, melatonina, cosa possiamo fare? Allora, gli esperti dicono esposizione alla luce naturale al mattino, ma quale luce? Che buio, quale luce? Ah sì, vabbè, più avanti, e quindi uscire all'aperto nei primi 30 minuti, anzi nei primi 30 minuti dopo il risveglio, aiuta a sincronizzare, sì, che cosa? I nostri fotorecettori, hai capito? Sì, io faccio ancora 30 minuti di camminata all'aperto, non arrivo in radio, ok, perfetto. E poi bisogna, insomma, anche l'alimentazione, no? Patate o riso integrale, i carciofi, gli asparagi, i semi di lino, e poi i legumi ben tollerati, e poi sicuramente che ne so io, bisogna aiutarsi, no? Ecco, quindi alimenti che favoriscono poi tutti i nostri le cose importanti, appunto appena citate, serotonina e melatonina, come legumi, cereali integrali, le uova, parleremo anche delle uova perché domani è la giornata mondiale delle uova, poi pesce, frutta secca e latticini, e poi sempre quella, l'attività fisica, vabbè, bei consigli, migliora il tono dell'umore, umore, regolarizza tutto il ritmo sonno sveglia, va bene, ci proviamo e ci proveremo da domani, ma già le facciamo queste cose. Il riso l'ho mangiato ieri sera, ma io dormo questa mattina, com'è sta storia? Samurai J e Vito Salamanca con noi.

35, apprezzatissima questa canzone anche da Patti, che dice The Promise You Made, ma quanto l'ho ballata, che meraviglia, bellissima veramente. Quindi siamo volati in California, esattamente lì, arrivavano da quelle parti loro, un gruppo strepitoso degli anni 80 che abbiamo riascoltato questa mattina. Le news in arrivo.

0: manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Maria Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ci si mette anche lui? Che bella la mattina quando mi sveglio al sole che mi dà vitamina. Siamo partiti con il sonno questa mattina. Serenamente, allora ascoltiamo il consiglio di Julie Bresch. Ottobre, il mese in cui milioni di persone si ritrovano a fare i conti con questo senso di affaticamento costante. Sonno, sonno, sonno. C'è la musica ad aiutarci, c'è Mika, questa è Grace Kelly.
1: Ciao, sono Monica da Sarezzane. I love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi!

aspettavo questo, eh. Grace Kelly con Mika insieme, riascoltato dal 2007. Allora, a proposito di tutti i consigli, no, per affrontare l'autunno, beh, l'alimentazione, no, è importante, i cereali, uova, legumi, la frutta secca, latticini, il pesce. Allora, attenzione, perché anche le vellutate, è tempo di cose buone, l'autunno poi ci regala veramente cose buonissime. Allora, andiamo in questo orto dei record, allora, dove è stata praticamente raccolta questa zucca gigante da 650 kg, ma l'hanno gonfiata, dico io, perché è pazzesco, esemplari enormi. Allora, questa zucca gigante arancione da oltre 650 kg si è aggiudicata quindi lo scettro di regina degli ortaggi, mamma mia. Si sono svolti questi campionati di pesatura in Svizzera e l'agricoltore zurighese, sì, è di Zurigo, quindi zurighese, o no? Non si chiama zurighese, è certo. Lui si chiama Florian, si è aggiudicato quindi il titolo nazionale per il terzo anno consecutivo grazie a questa zucca gigante. Ma ci pensate, 651,5 kg sollevate, trasportata a mano, ma figuriamoci, no, fino alla bilancia con l'ausilio. E beh, immagino abbiano usato un carrello elevatore, perché falla su una zucca da 650 kg, che roba, bellissima. Però il coltivatore si dice soddisfatto, diciamo che è lui, no? È stato lui a vincere questa competizione, facendo incetta anche di primati, perché oltre alla zucca regina, lui tempo fa presentò anche l'anguria più pesante del paese di 97,2 kg. Però la zucca veramente è imponente, mamma mia, pazzesco. Una giornata che si è trasformata in una vera e propria festa dei primati, con la partecipazione di oltre 16 persone, team che hanno portato poi in gara oltre 18 esemplari giganteschi. E quindi veramente lui ha fatto la sua bella figura presentando la sua zucca gigante di 651,5 kg, vi ragazzi, una roba pazzesca, altro che vellutata lì, e ce n'è per tutti. Torne con noi anche questa di Ava Max.

0: Infotraffico.
1: Le 8:20, ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova, ci sono formate code per traffico intenso presso lo svincolo di Tortona in direzione Genova. Attenzione, rimaniamo sulla 7 Milano-Genova, incidente segnalato presso lo svincolo di Genova-Bolzaneto e si sono formate code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, sempre per incidente tra lo svincolo di Arenzano e Genova-Pegli in direzione Genova. Rallentamenti per incidente sulla 26 Genova-Gravelonatoce tra lo svincolo di Masone e allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia direzione Genova-Voltri. Concludiamo con la 12 Genova-Rosignano, dove anche qui segnaliamo rallentamenti per incidente tra lo svincolo di Chiavari e lo svincolo di Rapallo in direzione Genova. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto.
5: Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
8: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
8: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

O meglio, Max Pezzali tornerà in tour, ma domani, insomma, c'è grande attesa per questa seconda stagione della nuova serie sugli 883, intitolata proprio North, Ovest, Est, e quindi, insomma, la leggendaria storia degli 883 che tornerà, quindi, con questa nuova seconda stagione bellissima da non perdere, quindi da domani, Lo anticipiamo noi, Max Pezzali, con questa bella novità, il nuovo singolo si intitola Le Ali.

su Radio City alle 8:34. Intanto grazie a tutti per i vostri messaggi al 333-4635-873. Allora leggevo questa bella notizia perché ci stiamo avvicinando per insomma la giornata mondiale dell'uovo, mamma mia, quanti ne mangiamo? Beh, si può esagerare, no? Perché lì il colesterolo no, non c'entra niente. Abbiamo scoperto questo. Allora, nel carrello degli italiani ci sono sempre più uova. In media ne consumiamo 4 alla settimana. Voi di più, un italiano mangia mediamente 227 uova in un anno, poco più di 4 a settimana, no? Un aumento poi nel consumo del 4,4% rispetto magari all'anno precedente, no? E nel primo semestre del 2026 è cresciuta anche la presenza di uova nel carrello della spesa, no? Salita dell'8% con conseguenze anche maggiore spesa per il prodotto, no? Non costa tantissimo e fa anche bene, no? La produzione quindi interna è riuscita parzialmente a rispondere a una domanda, no? Perché aumentano tantissimo? Perché probabilmente in particolare si prevedono intanto che fanno bene, no? Sicuramente. Poi voglio dire, esistono molti modi per partecipare poi e celebrare questa giornata, perché la giornata mondiale diciamo che è nutriente, è delizioso. C'è anche, diciamo, chi lo mangia al mattino, strapazzate al tegamino, alla coca, oppure che ne so, sode. Da una semplice colazione a una cena infrasettimanale, ricco di proteine. Le uova sono uno degli ingredienti più versatili in circolazione, siamo d'accordo. Sono anche ricchi di 17 diversi nutrienti e vitamine, rendendoli quindi un modo semplice per aggiungere poi più nutrizione ai pasti durante il giorno. Mamma mia, andiamo di uova. Diciamo che come superfood originale di madre natura le uova hanno fatto parte delle nostre diete anche dalla notte dei tempi risalenti, pensate, fino a 7500 avanti Cristo, quindi a 30 anni dalla prima giornata mondiale dell'uovo c'è ancora molto da festeggiare, perché ben venga l'ovettino, va sempre bene, che sia dopo colazione, che sia per pranzo, cena, insomma qualcosa del genere in mezzo, magari anche a merenda, è sempre molto molto apprezzato. Ci sono poi deliziosi per insomma anche ricettine, no, per gustare le uova, poi fanno bene, alimento più versatile e nutriente al mondo, credo, anzi senza credo, sono convinta di questo. E allora festeggiamo le uova, lo faremo anche domani, intanto Samber.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati.

0: Rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it.
1: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
2: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
3: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
2: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 e prenotare una donazione.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Gianlu, allora mi ha mandato questa foto e ha detto: sono un ragazzo fortunato, direi di sì, tutte libere e felici. Ah, hai capito, si razzola all'aperto, che meraviglia. Stiamo parlando delle uova, insomma, nel carrello degli italiani ci sono sempre più uova, no? In media se ne consumano 4 alla settimana. C'è chi esagera, cioè, ma no, adesso c'è sempre stato il quesito, no? Colesterolo sì, no? Cioè, non lo so. Il colesterolo com'è? Rimane stabile? Allora, ad esempio, il nostro Oviedo, che saluto, dice: ciao Betty, buongiorno, io ne mangio 365 all'anno, tutte le mattine alla cocca, che bontà, buon lavoro ragazzi, che meraviglia. Ah, ti tratta bene Sandra, hai capito? Ti fa trovare l'uovo alla cocca, buono quello, fa benissimo. Vabbè, le uova fanno bene, no? Poi sono considerate uno degli alimenti più completi, lo sappiamo, i nutrienti in natura, beh, diciamo che sono ricche di vitamine A, D e B12, minerali come ferro, zinco, poi insomma anche la massa muscolare ringrazia, perché aiutano a nutrire e sviluppare i muscoli grazie poi alle proteine ad alto valore biologico, poi saziano, no? Aiutano anche a controllare l'appetito e a mangiare di meno durante la giornata, insomma diciamo che sulla salute generale supportano anche le difese immunitarie e proteggono le nostre ossa, quindi fanno bene, sono considerate uno degli alimenti più completi e nutrienti in natura, hai capito Oviedo, tutti i giorni. Ma il colesterolo allora lo alza o no? Cioè, perché è sempre stato le uova no, non bisogna mangiare tante perché poi il colesterolo si alza, allora sono tutte no dicerie, diciamo così, c'è della verità, no Allora chiediamo ad Oviedo, che lui lo mangia tutti i giorni, come sta il colesterolo. Intanto Elodie
1: dici: sono una grande stronza che non ci sa fare.

abitudini, le buone abitudini degli italiani. Stiamo parlando proprio dell'uovo, perché insomma ci prepariamo a festeggiare, perché c'è, esiste, lo sapevate? Beh certo, è stata istituita proprio nel 96, e allora la giornata mondiale dell'uovo, quindi domani è interessante, perché viene festeggiata proprio sì, il venerdì, quindi il secondo venerdì di ottobre di ogni anno. Forse gli anni indietro, non lo so, probabilmente sì, è stato festeggiato anche lo scorso anno, però quest'anno fonte naturale di proteine, vedi che avete delle belle abitudini, altro che cornetto, cappuccio, no, l'uovo. Abbiamo detto che Oviedo lui ne mangia praticamente uno ogni giorno, tutte le mattine alla cocca, che bontà, vedi, è una bella colazione, una buona colazione, perché poi sappiamo, è uno degli alimenti più completi e nutrienti in natura, quindi fa molto molto bene. Allora Fabio dice l'ovetto, quello sodo, sì, ma che poi si può veramente, ci si può sbizzarrire, no, con le uova strapazzate, magari quando siamo in vacanza, ecco, quelle le mangiamo perché le troviamo pronte, però al mattino siamo un po' pigre. Allora io parlo per me, cioè alle 4:30, 4:45 cucinarmi l'uovo, però insomma se lo trovi pronto lo mangi probabilmente, vedi, è così, buone abitudini, quindi andiamo di uova questa mattina, poi domani festeggeremo veramente alla grande questo preziosissimo alimento completo e nutriente in natura. E adesso dal passato anche Raff dall'84.

0: meno luce, più stanchezza. Dobbiamo aiutarci, eh? La sveglia suona, ma alzarsi è sempre più difficile. Ah, mamma mia, sonnolenza, anche se dormi 10 ore, niente da fare. Cioè, la riduzione delle ore di luce porta a questo, eh? Andiamo di uova, che fanno bene, ci aiutano sicuramente ad affrontare al meglio la giornata. Prontissima la redazione, le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti. Intanto abbiamo raggiunto le 8:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
2: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ceci. Ciao Nadia, che mi manda una foto meravigliosa dal mare. Allora, una buona giornata a tutti voi con gli Stereophonics e questa Have Nice Day.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City. Evviva!

quando si adotta un animale, beh, fa bene a tutti noi perché migliora la salute fisica e mentale, diminuisce lo stress e favorisce anche la socialità, però richiede anche una scelta consapevole e responsabile. Sapete che è stata fatta questa indagine sulla insomma, su qual è il cane ideale per la famiglia, la guida, la scelta tra le razze più amate. Poi ci sono i meticci che sono meravigliosi e anche se non sono i cani di razza, però ti danno veramente tante soddisfazioni, oltre agli incroci, beh, economici, adattabili e spesso anche con meno problemi di salute rispetto magari agli esemplari di razza che sono più delicati. In Italia vanno forti i barboncini, i bassotti, i setter, i pastori tedeschi e i labrador, cioè praticamente queste sono le razze più amate. No, sono tutte amate, però sul podio diciamo che ci sono proprio quelli, no? Ma anche i meticci, addirittura seguiti dai barboncini e dai bassotti. Allora, hanno stilato questa classifica. In questo caso la classifica è guidata dal setter, un cane meraviglioso da caccia con un carattere molto docile. Seguono poi i pastori tedeschi, tra i più acquistati negli allevamenti, perfetti come cani da guardia, sappiamo sicuramente protezione, servizio e anche, lo sappiamo, accompagnamento dei non vedenti. A ruota ci sono poi i labrador e i golden retriever, infine i boxer, i cani corsi e poi Jack Russell, mamma mia. Tra i cani da compagnia, ripeto, ci sono quelli più amati che sono i barboncini e i chihuahua. Poi ci sono anche le regioni, ad esempio da nord a sud emergono preferenze che poi raccontano un po' storie, abitudini e anche sensibilità diverse. Cioè, ad esempio in Lombardia si conquistano il podio, oltre poi diciamo così al meticcio c'è il barboncino e il bassotto, seguito anche dal golden retriever e chihuahua. Piemonte sicuramente cani da caccia, ma anche pastore tedesco. Nel Lazio invece, accanto ai primi tre appena citati, ci sono anche, c'è anche il bulldog francese, poi insomma altri molto apprezzati tipo il labrador retriever. Beh, si conferma uno dei cani più apprezzati, no, perché ha un carattere affettuoso, la natura predisposizione alla vita in famiglia, quindi va benissimo se ci sono dei bimbi. E poi insomma ci sono anche il Jack Russell, che va scelto tantissimo in Puglia e anche in Sicilia. Comunque i cani sono tutti belli, no? L'importante è quando si decide di adottare, di comprare un cane, meglio adottarli. Ci sono canini che hanno a disposizione tantissimi cani bellissimi, meticci, però bisogna essere consapevoli che ci vuole tanta pazienza, responsabilità, insomma sono importanti, quindi bisogna pensarci bene, ok? Beh,

Da Tortona mi ha inviato questa foto bellissima, perché stiamo parlando di cane, no? Il cane ideale per la famiglia, la guida, la scelta tra le razze più amate, ma anche i meticci, oltre poi agli incroci, diciamo che ci sono cani meravigliosi. Barboncino, che bello che è quello di Betta. Mi ha mandato una foto bellissima. Eccoci qua, Betty, lui è al numero uno sul podio del mio cuore, sicuramente sì, ma anche al primo posto in questa classifica. Il mio re è un barboncino bellissimo. Cos'è? Tinta champagne, che bello, che mamma mia, meraviglioso. Al bar con lei, con Betta, si godono una buona colazione, mi sembra giusto, bellissima, grazie mille. La colazione con lui, dice, non ha prezzo, ma certo, hai ragione. Meraviglia, meraviglia davvero, grazie, grazie per ascoltarci sempre. Un saluto speciale a te, naturalmente, anche a Red, che ascolta Radio City. 9:22, Strange World, ritroviamo questa dal 95, che

0: Love Radio City.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31. Numero verde 896 12 04. fabrizioremotti.eu.
9: E noi torniamo in diretta, lo facciamo perché c'è una bella novità che stiamo per ascoltare. Ritorna anche Giorgia, il nuovo singolo è proprio questo, lo stiamo per ascoltare, si intitola Parafulmini.

Anche brava come presentatrice, la vediamo a X Factor. E poi insomma questo tour sta per tornare, quindi insomma un grande momento per lei, meritatissimo questo suo successo. Allora abbiamo parlato di cani, cani ideali per le famiglie, insomma, che poi ci sono i metici che sono bellissimi, vero Sandra? Mi ha mandato questa foto, una casa piena di cani, di animali, che bello. Allora buongiorno Betty, buon giovedì. Io ho tre mix e qualcosa, tre mix, uno shih tzu regalato da una mia amica, poi ci si trovano tanti cani e gatti abbandonati di razza, no? Io adoro i golden retriever, ma non ne ho mai avuti, comunque anche perché ho sempre adottato metici, i miei preferiti, ma vero, fai bene e continua così, hai capito Sandra? Quindi bella questa foto, complimenti davvero, perché poi danno anche da fare, è un lavoro, quattro sono tanti, mamma mia, pure i gatti, ma non ci facciamo mancare nulla. Allora saluto anche Nico, bentornata Nico, è sempre un piacere ritrovarti. Dice allora anch'io ti mando la Miro, che meraviglia, un barboncino, è bella. Ora in braccio a me, non mi molla un attimo, vedi, coccolosa. grazie anche a te Nico, buona giornata. Poi abbiamo parlato di Betta da Tortona che mi ha mandato questo barboncino, che dice in realtà Betty era rosso, da qui il nome Red appunto, ma la genetica boh non ha retto e si è un pochino sbiadito, vabbè insomma vai a capire la genetica, vedi il nome rimane Red per tutti, però effettivamente il colore anche se sbiadito, però credimi è bellissimo, un beige, un champagne, insomma un classico, no? Colore bello dei barboncini, quindi grazie a tutti davvero per l'immensa partecipazione, per i vostri messaggi. Noi torniamo alla musica, arriva la compilation, tre successi che ascolteremo nei prossimi minuti senza alcun tipo di interruzione. Fight Like a Man and Fall in Love ad aprire

0: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
2: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Preferisco il mio cane, vedi? Lo dice anche lei, eh? Anzi, Annalisa e Madame, amica. Insomma, i nostri amici a quattro zampe sono loro che sono meravigliosi, altro che gli umani. E adesso qui apriamo, mamma mia, qualsiasi cosa. No, scherzo, dai, stiamo parlando di questa classifica, l'animale ideale, o meglio, il cane ideale per le famiglie, ne abbiamo parlato. Tanti vostri messaggi. Allora, saluto ancora e ringrazio Nico, un bacione grande, guarda che è l'autunno che è così, ne abbiamo già parlato questa mattina presto, c'è meno luce, più stanchezza, tutti un po' sversi, ecco. Come sei? Ma sono sversa oggi, passatemi questo termine. Allora, vedo tra i tanti messaggi e mando un bacio grande anche a Cinzia, saluto anche la nostra amicona S che dice buongiorno Betty, giornata autunnale e bellissima, un grandissimo abbraccio e tanti bacioni, ma anche a te carissima, sempre un piacere. E allora, tutto bene in quel di Casale? Ma esce il sole? Oggi davano pioggia, invece no, vediamo forse un po' di sole, ma chissà, speriamo davvero. Intanto la nostra musica continua così con One Republic e questa è Runaway.

ci siamo dimenticati questa mattina di citare Vasco Rossi, visto che è stato premiato, ragazzi, il rocker di Zocca ha ricevuto questa honoris causa, questo veramente dottorato, diciamo così, grande, grandissimo. Allora, dottore di ricerca, sì, ma Vasco Rossi è dal palco all'università, il mestiere non cambia, è comunicare, queste sono state le sue parole. Lui ha ricevuto appunto dall'università degli studi di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Pure, mamma mia, un riconoscimento che poi mette al centro forse non solo i numeri straordinari della sua carriera, ma anche la sua capacità, no, di costruire nel tempo un linguaggio, soprattutto quella relazione con il suo pubblico, no, diventato ormai un fenomeno culturale. Quindi insomma all'università dice è importante, quindi veramente è stato accolto con una standing ovazione per lui. Vabbè, parliamo di Vasco, è mica Betty Carboni, cioè, hai capito, Vasco Rossi. E lui ha detto, ma che non è nemmeno la prima volta, per forse 2 anni fa, no, era già stato premiato per qualcosa, adesso non ricordo, però intanto le sue canzoni sono diventate addirittura anche tesi di laurea, quindi complimenti. Lui è contento, onorato di questa scelta, e quindi veramente un bel momento anche per lui, per Vasco Rossi, che probabilmente ritroveremo anche il prossimo anno.

0: siamo Se vi va domani mattina, già venerdì, vi aspetto tra le 7 e le 10 qui su Radio City. Tra poco Paola, prima la redazione, gli ultimi aggiornamenti. Baci a tutti, a domani le 9:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10:30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12:30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Neil Retailing con Dua Lipa. Sto lanciando già oggetti, sono pericolosa, sono un danno. Senti quando ti scappa di mano qualcosa. Ok, allora, ciao a tutti, buongiorno, dai che siamo a giovedì, decisamente a buon punto. Una giornata, un'altra giornata, beh, autunnale, tipicamente autunnale. Ciao a tutti con Paola fino alle 13.
1: Ciao, sono Camilla.
2: Ciao, sono Nicole.
3: I love Radio City.
4: Let's go.

appunto al sound di Lady Gaga, Best Persuaded, questo il nuovo singolo. Ciao a tutti, buongiorno, come state? Dormito bene? Con quanto si sta bene? A letto sotto il piumone o no, è un po' troppo, forse trapuntina, dai. 18 minuti, dunque la nostra mattinata è insieme. Intanto saluto Carla subito che mi manda il pensierino del giorno. Allora, quando hai il raffreddore, ripensi a quanto fosse bello respirare con il naso, inspirare, espirare. Lo so, un po' di malanni, un po' incatramata ancora questa mattina, quindi un po' di malanni di stagione, primi insomma, però insomma, fussa via, voglio dire, i soliti rimedi naturali, tentiamo con quelli e poi eventualmente qualche medicinale. Allora, oggi 8 ottobre è la giornata mondiale della vista, quindi salutiamo tutti gli oculisti, buongiorno dottoressa Anna Maria, buongiorno. Allora, ci sono diverse iniziative in tutta Italia, screening gratuiti, vabbè, non ignorare chiaramente i campanelli d'allarme, la vista, gli occhi sono così delicati, così importanti, quindi insomma, oggi la giornata mondiale, perché ce n'è una tutti i giorni. Benvenuti dunque i vostri messaggi che stanno arrivando, saluto Nicole e Camilla, un bacione grande grande a loro che adesso saranno a scuola, abbiamo sentito prima il saluto, intanto 333 4635 873. Yeah!

0: E buon lavoro a te. Silvana dice: tempo un po' così, no? Un po' autunnale, un po' English se vogliamo, quindi un po' di sole, pioggia, il foliage. E beh, tutto ciò descrive le castagne, tutto ciò descrive perfettamente l'autunno che stiamo vivendo insieme. Allora, a proposito di situazione meteo, sentiamo dai nostri colleghi di Trebi Meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornate di instabilità su tutto il comparto di nord-ovest, soprattutto la Liguria vedrà fenomeni più intensi, anche qualche temporale. Poi il tempo andrà già gradualmente a migliorare con i giorni a seguire, in concomitanza con il fine settimana e il weekend, un nuovo miglioramento, rinforzo dell'anticiclone, temperature in leggero rialzo dopo la flessione su valori però decisamente più in linea con il periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I want it to be
5: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Inizia a fare freschino, in casa? Eh sì, stufetta al seguito. Ciao Lori, buona giornata. Sandrina, benvenuta, un bacio grande anche a te. Novità, Adelia, questa è in LA.

le novità che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Lei Adela, buongiorno, buongiorno amici, benvenuti, un abbraccio grande, grazie per l'ascolto. Per chi perde qualche secondo, qualche minuto a scriverci, per noi è un piacere ovviamente, quindi grazie per i vostri messaggi al 333-4635-873. Come butta? Allora, caffettino, il caffè, abbiamo celebrato il 1° ottobre, no? La giornata mondiale del caffè. Il caffè non andrebbe mai bevuto bollente, beh, caldo sì, però bollente senza esagerare, a volte ustiona. Allora, di solito lo si prende caldo, extra caldo, insomma, qualcuno senza zucchero, benissimo, così è così che dovrebbe essere preso, anche se è sempre una questione di abitudine, però è un po' difficile, bisogna abituarsi. Comunque, giustissimo, benissimo così. A quanto pare, secondo recenti studi, la temperatura del caffè può fare la differenza. Intanto, se supera i 70 gradi possiamo scottarci, ok. Il caffè rischia di diventare molto amaro in tutti i sensi, eh. Invece se scegliamo, leggo, il caffè macchiato, se è troppo caldo rilascia più lattosio ed è anche nocivo per lo stomaco. Allora, a proposito di temperature, tempo fa, tanti anni fa, in America c'erano state anche delle cause contro le grandi catene, sapete, il Mac, Starbucks, insomma, per una sciura, in modo particolare ricordo questo episodio, che si era scottata rovesciandosi addosso appunto il bicchierone, in America, quindi bicchierone di caffè, e quindi insomma, poi aveva vinto, anche era stata risarcita, eccetera. Tutto questo, e insieme ad altri episodi di pazzi americani, lo racconta quel grand'uomo di Francesco Costa, che io adoro, grande giornalista, nel suo libro Frontiera. Quindi insomma, c'erano state dei problemi proprio per ustioni in seguito a caffè troppo caldi. Adesso nei bicchieroni scrivono attenzione, perché potreste scottarvi, insomma, attenzione alla temperatura che c'è all'interno di questi bicchieroni, anche perché la quantità, sappiamo, no? Il caffè americano è insomma è piuttosto abbondante. Continuiamo così la nostra mattinata, vi assicuro che abbiamo un sacco di bella musica da ascoltare insieme. Marrakesh insieme a Delisa.

abbiamo parlato della temperatura, in modo particolare la temperatura del caffè, la temperatura ideale, poi dicevo di quei casi, insomma, in effetti in America è ustionante e poi è abbondante, anche Carla giustamente dice più che caffè è una brodazza, una brodaglia, ecco, è più ustionante. Oh, c'è attenzione, intanto appunto da dimenticare, beh, comunque sempre quando si va all'estero. C'è Tiziano Ferro.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
11: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
10: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.co.

e anche le nostre amiche un pochino incatramate, per così dire, in questi giorni un pochino acciaccate, però cantano e ballano con Lizzo. Questa About the Time, 10:41, buongiorno amici, in diretta su Radio City con Paola fino alle 13. Allora Alfredo, a proposito, colpa d'Alfredo, a proposito sul caffè americano in modo particolare di cui parlavamo prima, su insomma il tipo di caffè, le temperature, dice: confermo, in più senza zucchero è praticamente acqua calda colorata leggermente amara in USA. Sì, a parte che dicevamo, quando vai all'estero di solito noi imploriamo small, espresso italiano, però insomma ne affanno, difficile, e se proprio vai nei vari bar, insomma proprio italiani, ad esempio a New York c'è Zibetto che lo fa a meraviglia, caro, carissimo però effettivamente quello è italiano, altrimenti è molto difficile. Allora abbiamo diversi saluti da fare, tra poco arrivo, intanto non so se avete visto il video che circola ovunque sui siti di informazione, sui social, su TikTok. Allora, siamo in periodo di Nobel, di premi Nobel, il papà che annuncia ai figli la vincita del premio Nobel, è un video bellissimo. Quindi lui si chiama Karl Disroth, 55 anni, quindi giovanissimo, per il premio Nobel, annuncia ai figli la vittoria appunto del Nobel. La reazione è pazzesca, emozionante, allora loro lo aspettano a casa e i suoi bimbi appunto lo guardano a bocca aperta, poi all'annuncio chi salta, chi non riesce a sciogliere l'abbraccio e chi resta senza parole. Hanno fatto il giro del mondo letteralmente le reazioni di Sofia, allora lei è 10 anni, Emma 13 anni e Hudson 16, all'incredibile notizia ricevuta dal proprio papà che torna a casa e dice: uè ragazzi, ho vinto il premio Nobel. Così, no? Ok, il video è stato pubblicato proprio dall'Università di Stanford, dove lui insegna bioingegneria e psichiatria e scienze comportamentali. Insomma, il professore, che dicevamo prima giovane, quindi compierà 55 anni a novembre, è tra i più giovani scienziati premiati finora con il Nobel per la medicina. Quindi lodi, applausi, naturalmente tanta emozione all'annuncio a casa ai figli. Oh, hey, ragazzi, ho vinto il premio Nobel, ok?

nostra mattinata insieme su Radio City. Mark Hamburg con la sua Belong Together. Buongiorno, un po' di saluti Andre, benvenuto, buonissima giornata, buon lavoro a te, saluto Luca, Sara, un bacione grande, sempre presente Fabio, Fabione ci informa, patapum, Fabio ci informa, per ora sole, aspettando un po' la pioggia, sì, in effetti appunto pioggia, qualche temporale tra Piemonte e Liguria, diciamo nel pomeriggio, almeno queste sono più o meno le previsioni, a grandi linee, proprio così, insomma, forse un po' di peggioramento. Saluto, benvenuto Gianna Giannissima, benvenuta, tutto a posto? Sì, tutto a posto, dai, un po' meglio, buonissima giornata a te. Siena Spyro tra le nostre canzoni, questa è Great Expectation.

Diana Spyro, brava brava con Great Expectation, questo è l'ultimo singolo. Saluto, mando un bacio anche a Angelina, Jessica, Simone, buongiorno Angie, buon lavoro a te naturalmente. Allora, un po' di tempo fa ne avevamo parlato in occasione di degli Oasis, se non sbaglio. Comunque ci sono diverse squadre in giro per il mondo, ovunque, e diversi sport, no? Che utilizzano la musica, celebri canzoni come inni proprio, ad esempio il Celtic Glasgow, i Depeche Mode con Just Can't Get Enough, poi Red Bull Lipsia, James Brown, I Feel Good, quindi tosta tosta, poi ad esempio il Paris Saint Germain, Bruno Mars e Mark Ronson con Uptown Funk, e poi c'è il Borussia Dortmund con i Pet Shop Boys, Go West, l'originale sappiamo benissimo dei Village People, però insomma l'arrangiamento appunto dei Pet Shop Boys secondo me è pazzesco. E non solo appunto il Borussia Dortmund, bensì, ma io sapevo anche diverse squadre di basket, non so se le utilizzano ancora in Italia, e comunque un tempo lo facevano assolutamente. Allora cantiamo, dai, i miei tesori arrivano qua, Pet Shop Boys e City Story, questa è Go West.

0: tra gli inni, le canzoni che danno forza, che incitano appunto le squadre, anche questa per quanto riguarda il Borussia Dortmund, in particolare Go West, canzone originale chiaramente vecchia appunto dei Village People, però ripresa nel 1993 dai grandissimi Pet Shop Boys. Mancano 2 minuti alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Anche oggi le borse sono partite male, anche oggi a livello internazionale crescono i timori per i ricaschi delle guerre rispetto ai costi della benzina, del gas e a una fiammata ulteriore dell'inflazione. Quindi anche oggi si guarda alla crescita dei rendimenti dei titoli di Stato. Sembra quella che viene definita una tempesta perfetta, che porterà a una situazione difficile e alla necessità per le banche centrali di rialzare i tassi. Un contesto pesante per tutti i paesi, e tutti i paesi, lo abbiamo già detto più volte, sono vicini agli appuntamenti elettorali. Vale per la Spagna, vale per la Francia, vale sempre per la Germania, per la catena di elezioni locali, e vale per l'Italia ovviamente. E oggi, proprio oggi, è al voto finale la legge elettorale. Da qui in poi ogni finestra è utile per andare al voto. Non c'è certezza che si possa arrivare fino all'autunno dell'anno prossimo, anzi, quasi tutti scommettono sul contrario. Ma il fatto è che appunto si vivono tempi difficili nel contesto internazionale, e la campagna elettorale sarà sicuramente anche l'eco di tutto questo, insieme alla contrapposizione, che peraltro è la stessa di Francia, Spagna, Germania e altrove, tra destra e sinistra. Speriamo bene.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
11: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento, 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: parlare d'amore. Sei Info accompagnato da Brash, questo è parlare d'amore. Allora, 11 e 5 minuti, seconda ora insieme. Ma avete visto, a proposito di amore, amore, innamoramento, avete visto la Manu, Manuela Arcuri, un po' di gossip, che si è innamorata di un principe? Voi, se non l'avete visto, pensate al principe azzurro, chissà che bello, che meraviglia. Ha 33 anni più di lei, poi poi ne parliamo. Sei innamorata. Continuiamo così, c'è Duffy, questa è Mercy.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi. I love Radio City.

Buona mattina, buon giovedì, Daffy con noi con Mercy, siete su Radio City, allora un po' di gossip. Intanto appena detto della Manuela Arcuri, Carla subito malpensante, dice immagino si sia innamorata, anche se propendo di più che si sia innamorata del suo conto in banca, poi dice che cattiva che sono, parlo per invidia. Carla, ascolta, hai poco da invidiare, secondo me. Allora, Manuela Arcuri si è innamorata di un principe e subito detto così, insomma, ha 33 anni in più, vale a dire ha 82 anni il ragazzo. Allora, chi è il nuovo compagno? La Manu è finita al centro del gossip per una possibile per adesso relazione con il principe Domenico Antonio Pallavicino, anche un nostro vicino di casa. Dopo essere stata fotografata con lui prima a Monte Carlo e poi a Parigi. Le immagini pubblicate dai settimanali alimentano le voci di una frequentazione, di una storia, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, anche se ci sono delle foto, insomma, se volendo un po' romantiche, piuttosto vicini. Il principe Domenico Antonio Pallavicino, nato nel 1944, appartiene a una storica famiglia nobile genovese, Pallavicino, ed è presidente anche della Fondazione Pallavicino. Con Manuela Arcuri esiste già un rapporto professionale, poiché l'attrice è testimonial della fondazione e ha partecipato ad alcune iniziative legate proprio alle attività del principe. L'eventuale storia d'amore resta per ora soltanto un'ipotesi, ma forse, insomma, si parla già della nuova coppia, dell'innamoramento. San Manuela Arcuri ha 49 anni, lui ne ha 82. Oltretutto, se guardate le foto, non mi sembra così affascinante, ha un baffetto, lo posso dire un po' alla Hitler, poi insomma è un po' così, è un tipo, volendo. Martin Garrix, YouTube.

0: meraviglia di Tim Sharp dall'inizio degli anni 90 su Radio City. Questa è You. Allora, si è aperto un mondo. Tutti i vostri commenti, perché abbiamo detto di Manuela Arcuri che si sarebbe innamorata di un principe che ha 82 anni, quindi 33 anni in più. Allora, Lauretta dice: è un tipo brutto. E chi siamo noi per giudicare, dai? Ma del resto lei, come diceva una gag, attrice no, è di qualcosa sa da campà. E beh, un aiutino, sai, dal principe, ecco, facoltoso. Ciao tesoro, buonissima giornata, baci baci, grazie Laura, un bacione. Poi Carla è arrivata: ho visto le foto, anche no grazie, preferisco restare poverella, perché oddio, insomma, poi sono giudizi, per carità, i gusti sono gusti, però prendiamo alcuni uomini chiaramente anche avanti con l'età, però affascinanti. Prendi ad esempio, in passato, ma ricordiamo su tutti, Sean Connery, no? Anche anziano, insomma, era un uomo meraviglioso, affascinante. Questo, insomma, diciamo non troppo, ma poi gusti personali, per carità, noi la pensiamo così, come voi avete scritto anche nei messaggi. In ogni caso, beh, una bella differenza d'età tra la Manu, 33 anni in più, quindi con questo principe Domenico Antonio Pallavicino. Ma chissà, vedremo poi se la storia sarà confermata o meno.
1: So,

0: sexy. I love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
9: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
9: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
10: È arrivata anche la nostra amica Miche, che dice già si è proprio innamorata l'Arcuri della sua carta oro. No, figurati, novità Taylor Swift. No.

Fashion Zero intanto con Taylor Swift. Allora, i vostri messaggi. Sandra, allora, lei è pragmatica, voglio dire, insomma, non ci piacciono tante smancerie, tanti versi. Allora, Sandra dice, allora, secondo me l'Arcuri ha finito i soldi. Ok, quindi pragmatica. È una chiave di lettura anche questa, no? Se il principe fosse stato un tipo Sean Connery, appunto, avrei potuto capire, ma è brutto. Eppure con il riporto, dice Sandra, allora, e aggiunge, io e te pensiamo sempre le stesse cose. Beh, insomma, ho citato Sean Connery, ragazzi, un uomo veramente pazzesco, affascinante, ma metti anche un Robert De Niro, insomma, ok. Questo, insomma, a noi non piace, ma sempre pareri personalissimi, gusti sono gusti e sappiamo. Poi Gianina dice, innamoratissima innanzitutto, grazie ancora amici, grazie a tutti voi. E beh, insomma, la pensiamo un po' così, così sembra, insomma, generalizzata sta cosa. Andate a vedere le foto, dai. Comunque, vabbè, insomma, si scherza un po' di gossip, ogni tanto ci sta. 11:26 adesso la nostra compilation, tre successi non stop. Si parte con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Mattina facciamo passare il tempo anche con un po' di gossip, anche se è finita l'estate, ogni tanto una notiziola ci sta. Allora, i vostri messaggi. Miki, è tornata la nostra amica Miki, che ha visto le immagini e le foto del principe, di cui sopra allora riassunto delle puntate precedenti. Per chi non avesse sentito prima, abbiamo parlato del principe di 82 anni di cui si sarebbe innamorata Manuela Arcuri, forse, insomma, presunta storia tra i due. E ho grande rispetto, e ovviamente grande rispetto, ma diciamo che non è il nostro tipo. Infatti Miki è un po' sconvolta, visto, no vabbè, no direi ha finito i soldi, sì questa è la conclusione. Poi Laura dice: altro che too much. Ma poi qualcuno l'ha avvisata che i genovesi sono braccini corti, perché lui è una famiglia nobile genovese. Non tutti, Laura, non tutti. Comunque si sa, insomma, il detto è quello, insomma, più o meno. Ok, e quindi pure questo, ma chissà. Poi ancora potere, soldi, anche corone, insomma, reali. Alfredo cita Lady Diana, insomma, Carlo ai tempi non era una gran bellezza. Insomma, capita, è capitato diverse volte. In più, in questo caso c'è una notevole differenza d'età, quindi 33 anni. Intanto la nostra compilation, ultima canzone, abbiamo sentito anche Amy McDonald con This is the Life. Eh sì, così è la vita.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre, solo a Torino Outlet Village.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Giorgetta.
1: Buongiorno carissima.
0: Ciao, ciao.
1: Metà mattinata, un caffè con questo tempo, ci stai con?
0: Un po' così, sì.
1: È un tempo proprio d'autunno, un giretto nel bosco.
0: Ma che bello.
1: A prendere 2 o 3 funghetti e niente. Si inizia la giornata. Ciao, buona giornata Giorgetta, un abbraccio.
0: A te, ciao Giorgetta, un bacio grande. Allora una bella passeggiatina e poi si va al lavoro a quanto pare, quindi qualche funghietta e ne trovano un po' alcuni nostri amici. Bella, bella storia. Allora un bacione grande, grazie. Intanto volevo parlarvi di Brescia, genovese Brescia, che l'altro giorno è andato a trovare i bimbi al Gaslini a Genova, passando un po' di tempo con i piccoli pazienti, con le famiglie, con il personale sanitario, medici, infermieri, per qualche momento di leggerezza. Quindi i medici hanno ringraziato e grazie Brescia per essere stato con noi e soprattutto per il modo in cui hai scelto di esserci, così hanno scritto sui social. Quindi bella storia, è sempre bello, insomma la storia si ripete, visto che diversi attori ne avevano parlato in passato, anche Achille e Lauro sono stati in visita a diversi ospedali pediatrici, in questo caso appunto al Gaslini Brescia, che riascoltiamo. Julie e Brescia, questa è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Amici, grazie, si è fatto tardi, siamo quasi a mezzogiorno. Vabbè, siamo andati avanti parlando anche di gossip questa mattina. Grazie a tutti, un grande abbraccio. Imagine Dragons con Believer. Come

fino al fine settimana e noi vi ricordiamo. Vi ricordiamo un appuntamento domenica prossima, domenica 11 ottobre a Garbagna, torna alla 55esima sagra delle castagne, caldarroste per tutta la giornata e dalle 12.30 stand gastronomico della Proloco in Piazza Doria con pasta e fagioli, salamino e crema di Montebore tra hobbisti e produttori locali. Nel pomeriggio musica con i Mad Muffin, Trucca Bimbi con Pazza Animazione e Nicolas il trampoliere itinerante. Alle 19 spettacolo di fuoco. Domenica 11 ottobre dunque a Garbagna torna la 55esima sagra delle castagne organizzata dalla Proloco di Garbagna. Dal passato la nostra musica, adesso City Story 1987, Eric Carmen, questa è la sua Hungry Eyes.

0: storia della musica. Tra i nostri successi anche Eric Carmen con la sua Angry Eyes dal 1987. Linea alla redazione per le notizie, sono le 12 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Tominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi.

0: insieme a Maroon 5 e Cardi B, Girls Like You. Abbiamo aperto questa nuova ora insieme di questo giovedì, l'8 ottobre. Buongiorno a tutti amici, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi. Siete con Paola fino alle 13. Somber con noi, My Body Is Already.
1: Ciao, sono Gemma di Arquata Scrivia. I love Radio City.

Nobody isn't ready, quindi come dire, non è pronto per magari affrontare una storia, incominciare una storia. Lui è Somber, bravo bravo, ci piace un sacco con questo ultimo singolo, ultima canzone. Allora, questa mattina abbiamo parlato della presunta storia dell'Arcuri, ci siamo fatti quattro risate insieme a voi, grazie ancora per i messaggi, per i commenti. Ma perché dico questo? Perché si parla della differenza d'età. Allora, esiste la differenza di età ideale nella coppia? A quanto pare esisterebbe ed è stata trovata, sarebbe stata trovata da un team di psicologi australiani. Secondo lo studio, le coppie con pochi anni di differenza sarebbero le più felici e durature. Non è detto, dico, ok, quelle più capaci di affrontare belle difficoltà insieme, perché il segreto sarebbe la sintonia emotiva, questo dice lo studio, e secondo le ricerche l'età migliore sarebbe quella in cui si ha un divario, praticamente un divario massimo di 2-3 anni, in modo da poter vivere esperienze simili e avere le stesse esigenze. Dipende da un sacco di fattori, premesso, io leggo solo quello che riporta lo studio, secondo le statistiche inoltre, statistiche internazionali, il 50% delle coppie sposate da tanto tempo hanno una media di 2 anni di differenza. L'armonia di coppia è frutto, come detto, appunto, come ben sappiamo, da tanti fattori, ovviamente. L'amore, dice, sì, è camminare alla stessa velocità, con lo stesso passo e nella stessa direzione. Dipende da tante cose, però adesso, senza esagerare, 33 anni forse un po' troppo, però insomma può succedere, per carità. In questo caso lo studio dice 2-3 anni sarebbe l'ideale. Comunque fate vobis. Talk to you another 54 ultra.

intanto do il benvenuto a Gabri, ciao. Cosa mi sono perso questa mattina, abbiamo fatto il riassunto, lui è arrivato adesso. E allora grazie Gabri, buonissima giornata a te. Intanto una gran bella canzone, una lunga carriera quella dei Duran Duran, in questo caso 1993 con Ordinary World.

0: Love Radio City.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: vestiti sono grandi successi, anche John Newman, Love Me Again, nel cuore di questa giornata e questo giovedì. Dai che siamo in discesa, direzione, destinazione, fine settimana. Intanto torniamo a noi, novità, ascoltiamo insieme la nuova di Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Novità. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Damiano David con Tilenai Rogers, questo è Talk to Me. Fra l'altro ci sono le dediche, insomma i messaggi romantici nei confronti di Dove Cameron, orgoglioso di poterti chiamare mia moglie. Che carino, tenerone lui Damiano che abbiamo riascoltato. Dunque, allora 12:43, buon pranzo. George Clooney, uomini affascinanti ne abbiamo, ecco lui sì. Decisamente George Clooney che apre un ristorante italiano, dove? In Francia. Allora, nuova avventura imprenditoriale per George Clooney che con la sua apertura, quindi si tratta della apertura di un ristorante italianissimo. Il locale sorgerà a pochi chilometri dal Domaine du Canadel, la tenuta che l'attore regista ha acquistato qualche anno fa, sappiamo, per trasferirsi poi con la moglie e i figli nelle campagne, quindi nel sud della Francia. Tutto ciò avviene in Provenza, in un paesino che conta poco più di 2000 abitanti. Facciamo i nostri conti, fate vobis, fate i conti, quindi un paesino così piccolo che sarà sconvolto dall'arrivo di turisti e curiosi, ovviamente, quindi pro e contro. Questo ristorante è un ulteriore passo verso ciò che sarà la nuova vita dell'attore hollywoodiano che ha scelto proprio da qualche tempo la Francia per vivere con la moglie Amale e i gemelli di quasi 10 anni. Dunque nuova avventura, nuovo ristorante italiano, italianissimo nel sud della Francia, e immaginiamo quanti curiosi. E beh, insomma, in bocca al lupo per la nuova attività. Continuiamo così con Ernia su Radio City, questo l'ultimo singolo, è Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

La canzone di Soleroy su Radio City, Call It, e adesso vicini alle 13, siamo quasi in chiusura, torniamo all'estate con James Blunt e Tastes Like Summer. Hey.

James Blunt con la sua Tastes Like Summer. Adesso dal passato chiudiamo così l'appuntamento di oggi con il mito, i Queen, 1984, City Story con Radio Gaga.

0: Questa è Radio Gaga con Freddy, con i Queen. Grazie Patri, è arrivata anche lei, un bacione grande a voi tutti, buonissima giornata, buon giovedì, ci risentiamo domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle 10, tra poco Renzo, intanto le ultime notizie, manca un minuto alle 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di un anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, due giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta Il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia nel 2025, il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande, a dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Che sono stati di weekend qui in Italia, fantastici. Ciao a tutti, buon giovedì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. Anche oggi, come sempre, non sarò da solo. Qui di fianco a me ci sono i nostri grandi successi. Il primo è di Karol G, Bruno Mars.
1: Ciao, sono Fabrizio di Sottovalle. I love Radio City.

0: We Can Do Better, disco di Matt Simons, tornati nel 2018 se non sbaglio. Allora ricordiamo che il nostro numero lo facciamo subito in apertura del nostro appuntamento, 333-46-35873, continuate pure a inviarli, poi nel corso del pomeriggio li leggeremo insieme, ascolteremo anche i vostri messaggi vocali. Che dite se torniamo negli anni 90? Lo facciamo però con un gruppo storico, le Spice Girls.
1: Yeah!

0: Love Radio City.
1: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
2: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
1: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
2: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto.
6: Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Ritroviamo intanto la prima novità che ascoltiamo insieme e anche un bel ritorno sulle scene musicali. Sto parlando di Max Pezzali.

La traccia è stata pubblicata per promuovere la serie TV, ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa, una nuova stagione della leggendaria serie Nord, Sud, Ovest, Est, la appunto leggendaria storia degli 883 che vi consiglio di guardare perché è veramente molto bella. Tra l'altro domani uscirà un'altra stagione e il singolo è stato proprio pubblicato per promuovere appunto la nuova stagione in arrivo. Tra l'altro, se siete curiosi, Max Pezzali ha condiviso sul proprio profilo Instagram un messaggio in cui spiega insomma la genesi e il significato del pezzo, ma già molti di voi avranno sicuramente insomma intuito dal testo che riguarda insomma la parte diciamo da adolescente a diventare adulto, ecco. Comunque Max Pezzali che è appunto tra le nostre novità, io vi regalo intanto la City Compilation, tre successi senza interruzione, il primo di Paul Russell. City Compilation. Let me tell you.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
10: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

in questo giovedì pomeriggio. Ciao anche agli amici che ci ascoltano dalla propria autovettura, come esempio Fabio in DAB Plus, ma non solo, anche in FM e ovviamente anche coloro che scelgono anche oggi di ascoltarci attraverso il nostro streaming sul nostro sito web o attraverso l'applicazione. Ciao anche a Dari, un occhio anche ai vostri messaggi, ci fa molto piacere, poi pian piano insomma risponderemo nel corso del pomeriggio. Tra poco invece ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, un pezzo veramente incredibile, ma prima c'è lei, Miley. Let's go.

0: mia.
1: Si intitola Bianca, il disco di Noemi qua su Radio City. Allora, tra poco l'appuntamento con l'informazione, abbiamo ancora tempo per ascoltare lui, poi anche un pezzo storico. Si chiama Teddy Swims, questo è il suo nuovo lavoro.

Teddy Swims, lui continua il suo tour a Boston, Philadelphia, c'è anche Washington, tante date. Torniamo indietro nel tempo, 1985.

0: Life is Life, Opus 1985 in Radio City Story. Poi tra meno di un'ora un'altra bella canzone dal passato. 14:02 l'appuntamento con le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.

0: Chris Cab, che abbiamo ritrovato qui su Radio City estate 2014. Tra poco altre novità, intanto vi regalo un successo che conosciamo molto bene perché è stato un protagonista, insomma, dell'estate 2026.
1: I love Radio.

l'abbiamo ballata quest'estate, l'abbiamo fatto anche quest'oggi, il successo che abbiamo ritrovato. Allora, tra poco, come dicevo prima, novità. Intanto, visto che siamo ormai ufficialmente, insomma, nel mese di ottobre, ci sono anche alcuni appuntamenti interessanti che partiranno, insomma, ufficialmente tra qualche giorno. Ne parleremo nel corso del nostro appuntamento. Intanto, musica. Dal 2020 c'è SZA insieme a Justin Timberlake.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto, alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
8: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
8: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
9: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
10: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

Il disco di Ed Sheeran l'abbiamo ritrovato 14 e 23 in questo momento insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. Ci sono anche novità, insomma, più avanti per quanto riguarda Ed Sheeran. Sta già lavorando a un nuovo progetto. Noi l'attendiamo assolutamente perché è uno dei cantanti apprezzatissimi. Torniamo invece alle novità in rotazione, in questo caso musica italiana. C'è il nuovo singolo di Giorgia che ci racconta una storia, Parafulmini.

Robbie Williams dal 2016 con Love My Life. Questa è una delle canzoni che fanno parte di quelle 20 canzoni scelte dai fan tra le più belle. Hanno scremato di parecchio, devo dire, perché in realtà ce ne sarebbero tantissime altre belle di Robbie Williams, però insomma tra i fan che lo seguono questo singolo Love My Life del 2016 è appunto tra le preferite. Progetti per quanto riguarda Robbie Williams, recentemente Robbie Williams si divide un po' tra nuove pubblicazioni discografiche, arriverà qualcosa di nuovo, e poi grandi tour mondiali, e poi c'è anche il debutto nel mondo del cinema. Insomma, lo vedremo, dai, più avanti. Torniamo invece alla musica, quella attuale, in questo caso firmata da Peggy Go.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 109, ecosystem2000.it.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Love Again, Dua Lipa qua su Radio City, la rivedremo presto. Tra l'altro ci sono queste voci, abbiamo parlato largamente, però si stanno un po' intensificando queste voci riguardo la partecipazione al Festival di Sanremo 2027. Secondo diverse indiscrezioni dovrebbe, insomma, ci sono delle trattative abbastanza importanti per far sì che Dua Lipa diventi per una sera appunto co-conduttrice del festival. In particolare si parla del giovedì dedicato all'Eurovision. Staremo a vedere, dai, noi intanto la aspettiamo assolutamente, perché è un personaggio che ci regala tante belle canzoni. Noi invece parliamo di appuntamento per domenica 11 ottobre. A Garbagna torna la 55esima Sagra delle Castagne, caldarrost per tutta la giornata e dalle 12.30 stand gastronomico della Proloco in Piazza Doria, con paste e fagioli, salamini e crema di Montebore, tra hobbisti e produttori locali. Nel pomeriggio musica con i Mud Puffin, Trucca Bimbi con Pazza Animazione e Nicolas, il trampoliere itinerante. Infine, dalle ore 19, spettacolo di fuoco. L'appuntamento è per domenica 11 ottobre a Garbagna, perché torna la 55esima Sagra delle Castagne, organizzata appunto dalla Proloco di Garbagna. Non mancate.
1: I love Radio City.

0: l'archivio pieno di grandi successi dal passato, ancora una volta agli anni 80, e li abbiamo ritrovati in questo appuntamento su Radio City. Ci colleghiamo con la nostra redazione pochi minuti alle 3 del pomeriggio.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la premier Meloni, dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto "è una legge truffa". Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. Continua ad aggravarsi anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki nella regione ucraina di Chernihiv. Sono 22 morti, tra cui 5 bambini. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le elezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua, Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Madonna, l'abbiamo ritrovata. Difficile ascoltare questa canzone e stare fermi, eh? Madonna ci ha abituato, insomma, a queste canzoni molto dance che ci piacciono. Tra poco altra novità, un po' di saluti li mandiamo anche a Carla che ci ha raggiunto prima con un messaggio. Dal passato, dal 2012, Fun con Some Nights.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

Karol G insieme a Manu Chao. L'abbiamo ritrovati. A proposito di Karol G, insomma, quest'estate è uscito l'album, se non sbaglio il sesto album di Karol G, dove tra l'altro all'interno ci sono tante collaborazioni, come esempio quella che abbiamo ascoltato con Manu Chao. Tanti progetti, soprattutto per quanto riguarda i live. C'è in programma un tour veramente impegnativo il prossimo anno, passerà anche per l'Italia, dobbiamo sottolinearlo. Stadio San Siro di Milano, sabato 24 luglio, appunto, del prossimo anno l'attendiamo. I biglietti sono in vendita. Torniamo indietro di qualche annetto, li conosciamo anche e soprattutto per questo singolo. Sto parlando degli Script.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Luci, freni,
3: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Novità su Radio City che trovate anche sul nostro sito web. Vi regalo intanto il singolo di Taylor Swift.

Taylor Swift l'abbiamo ritrovata tra le nostre novità. Proprio lei ci accompagna invece all'appuntamento con la City Compilation. Tre successi senza interruzione. Il primo è del 2013 di Jetty Ranks.

0: City Compilation è Non Stop.
1: Non Stop.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Back to Black, Amy Winehouse, l'abbiamo ritrovata all'interno della City Compilation. C'era anche Judy insieme a Bresh e in apertura Jetty Ranks.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Cremonini con Ora che non ho più te. Siamo tornati indietro nel 2024, anche lui impegnato, beh, per quanto riguarda il tour del prossimo anno. Ma la cosa interessante è che già molti fan probabilmente sono curiosi e andranno anche per questo, sarà il come sarà strutturato il palco per Cremonini. Questa è una cosa che ha voluto proprio lui. Sarà strutturato come un campo da tennis, circondato da quattro imponenti torri d'acciaio alte oltre 22 metri. L'obiettivo, dichiara Cremonini, è insomma ridefinire gli spazi chiusi, insomma in qualche modo per dare la possibilità ai fan di essere un po' più al centro della situazione, un po' più vicini anche all'artista. Ecco, sarei curioso di andare a vedere appunto un concerto di Cremonini. Ci sono tantissime date che trovate anche su Ticket One. Allora, ci avviciniamo alle 16, tra poco l'appuntamento come sempre con un pezzo di storia della musica in Radio City Story, ma adesso torniamo al presente con il nuovo singolo di Sombre.

Marco Mengoni, io ti aspetto, estate 2015, l'abbiamo ritrovato quasi in chiusura del nostro appuntamento, abbiamo ancora tempo per ascoltare due bellissime canzoni. La prima, lei la conosciamo molto bene, si chiama Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: una perla, un pezzo di storia della musica, tra l'altro un disco lunghissimo, però era bellissimo. 1984 chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani a partire dalle 13 in mia compagnia, tra pochissimo Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. La poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto, a più tardi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
11: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

Lekezai, abbiamo riascoltato una canzone che si chiama Animal, uno dei dischi che stiamo programmando maggiormente in questi ultimi tempi. Bene, vi ricordo subito il nostro numerino che è 333-46-35873, naturalmente per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali.

0: Il bello di canzoni allegre come questa di Kamrad è che infondono quell'allegria un po' alla canta che ti passa, anche quando la giornata non è bellissima, anche dal punto di vista atmosferico, ci stanno, tirano su il morale. Speriamo che lo faccia anche Gian Giacomo Secchi parlando del meteo delle prossime ore.
1: Infometeo. Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni di nord-ovest, peggioramento del tempo giovedì per il transito di una perturbazione atlantica che porterà piogge e anche qualche temporale localmente intenso sulla Liguria, soprattutto tra Genovese e Spezzino. Nuovo miglioramento nel corso dei giorni a seguire con il rinforzo dell'anticiclone durante il weekend e conseguente rialzo termico. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare. Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh
1: oh oh oh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica, però cioè non è che siamo sempre soli nella vita, va bene? E con Ernie arriviamo all'appuntamento dedicato alla novità. Ne abbiamo scelto una per voi, è di Adela, si chiama Ain't in LA. La sentiamo.

Dancing in LA con Adele. Adela, no, non bisogna confondersi, perché Adele è naturalmente conosciutissima, questa invece è una giovane promessa che troviamo già molto alta nelle classifiche, che abbiamo ascoltato insieme. E adesso andiamo invece a sentire una hit che ci riporta indietro nel tempo, una hit conosciutissima, che ve l'annuncio a fare, la conoscete tutti.

come in un quadro di Goya cantano Fabio Fibra e naturalmente i Pinguini. Bella canzone che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio 16:34 e non li andiamo a salutare i nostri amici che ci scrivono al 333-4635-873? Certo che sì! Cominciamo con Alfredo che è un po' trascurato negli ultimi due giorni, no? Mi dice oggi tutto bene, dai, meno male che ci siete voi, altrimenti siamo soli. Ciao Alfredo, grazie. So che sei sempre dei nostri, la cosa ci riempie il cuore. Così come Angelina che ci scrive da Alessandria, ci augura un buon pomeriggio, contraccambiamo naturalmente. Sapete che potete scriverci per qualunque cosa, da quella più stupida tra virgolette, cioè il semplice saluto, anche alle cose più intriganti. Ad esempio, avete programmi per questa sera? Perché giovedì? Un po' di quei giorni che non sono né carne né pesce. Perché, sai, l'inizio settimana sappiamo tutti come va, il fine settimana anche, ma il giovedì? Giovedì, voglio dire, stasera che facciamo? Solito filmino? Solita serie televisiva? Oppure la musica di Radio City?

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Mike Smith con Stargazing. 16:45 minuti, siamo nel cuore del nostro pomeriggio e come ogni giorno andiamo a selezionare per voi la musica più bella in assoluto. Un signore che è riuscito a riempire San Siro e devo dire purtroppo i prezzi dei biglietti erano così cari da essere proibitivi per molti di noi, me compreso. Nonostante questo ho insistito per trovare i biglietti per vedere il signor Bruno Mars. Non ci sono riuscito, mannaggia miseria, però mi piace tanto sentirlo insieme a voi. Questo è All My Soul.

In un pomeriggio uggioso come quello di questo 8 ottobre, qualcosa di dolce, qualcosa di soft ci vorrebbe anche. Facciamo un merendino? Io quasi quasi, eh? Che ne dite? Caffè oppure qualcosa di più dolce oppure direttamente l'aperitivo? Perché tutto sommato siamo dei golosoni. Arriva ultimo una canzone che ci porterà dritti all'appuntamento con Radio City Story. Si chiama Tutto.

L'appuntamento con la storia della musica, in parte anche la storia della nostra radio, naturalmente, visto che siamo con voi dal 1976. Arriva la sacerdotessa del rock.

0: se fossimo a un concerto tutti in piedi. Patti Smith con People Have the Power. Siamo tornati indietro sino al 1988 con la memoria. Cosa che facciamo? Ogni ora torniamo a riascoltare delle chicche indimenticabili. Lo faremo anche tra 60 minuti, mentre ora diamo la linea alla redazione per le ultime informazioni. Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk, sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella, la Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito all'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

Live in the moment, Portugal the man. A proposito di momento, stiamo parlando di amicizia tra uomo e donna. Saluto Gianna, che è un'amica, ma che mi scrive una cosa completamente diversa. Cioè dice, penso già al cambio dell'ora. E beh, insomma, c'è stato il cambio degli armadi e adesso arriverà molto presto il cambio dell'ora, che però è a fine mese, se non ricordo male, no? Dovrebbe essere l'ultima domenica del mese. Quindi, insomma, sì, va bene, d'accordo, arriverà presto, ma non prestissimo. Abbiamo tutto il tempo per goderci ancora qualche ora di luce, se non di sole in più. Una canzone che un po' l'estate ce la ricorda, non fosse altro perché loro sono stati con un altro motivo protagonisti. Siamo con The Bowser.

0: aspetta che metto la molettina.
1: Meno Ramazzotti, meno settimana proprio.
0: Ok, naturalmente, no, ci sta. C'è chi lo chiama adenoide. Io non so se no, ma Eros non si offende, perché Eros poi è una persona estremamente simpatica. Mi è capitato di sentirlo più volte anche prendersi in giro da solo proprio per questo suo cantare un po' nasale, leggermente direi, leggermente nasale. Va bene, comunque, nel nostro pomeriggio abbiamo parlato di amicizia tra uomo e donna. Sì, c'è chi sostiene che può esistere l'amicizia tra uomo e donna, saluto Carla, così come vado a salutare anche Francesco, che invece sostiene che l'unica amicizia che ha avuto con una donna è semplicemente perché niente, lei non era consenziente, cioè quindi si è limitato ad essere amico perché non aveva nessuna possibilità di fare altrimenti. Capisco, Francesco, nella vita è successo a tutti qualche volta, quindi non te la prendere.

0: Love Radio City.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Got No Roots. Alice Merton su Radio City con No Roots. Allora, risponde a Gianna che mi dice: sì, no, l'ora non è tanto lontano il cambio dell'ora, è vero, però sarà credo tra il 24 e il 25 di ottobre, quindi insomma l'ultimo weekend del mese. Pertanto c'è ancora un pochino di tempo, l'ultimo weekend nel senso che include sabato e domenica, perché poi c'è il 31 che è sabato, ma è mai oltre. Però riguardo l'amicizia tra uomo e donna, dice Giorgio, era il mio miglior amico, nonché confidente, ma ops, dice, me lo sono sposato. Giorgino che vado a salutare, ciao, una coppia incredibile, Gianna e Giorgio sono insieme da una vita, stanno benissimo. Sono un esempio, devo dire la verità, che apre il cuore. Qualcuno resiste, molto bene. Arriva una canzone nuova, c'è cioè Sfera e Basta.

Pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni.
1: Spera e basta. Questo è lontano. Lontano il disco nuovo. Allora, abbiamo parlato di coppie, di amici. Saluto Cree che mi dice: noi siamo resistenti 27, che poi in realtà sono qualcosa di più. Se andiamo a contare anche gli anni di fidanzamento, si parte molto, molto, molto prima. E a quanto pare anche lì siamo intorno 1986, urca, voglio dire, si va veramente tanto tanto indietro nel tempo. Ciao Cree, un abbraccio a te e al tuo maritino. Altro saluto a proposito di maritini, arriva da una mogliettina invece, la sentiamo.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao.
2: Come Dimmi. Stai? Tutto bene?
1: Non male, non ci lamentiamo.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie, cara.
2: Mi raccomando, I Love Radio City.
1: Sempre, grazie. Ciao Alella, ma non ho capito, mi hanno detto di te, me l'ha detto il maritino naturalmente, che sei genovese, ma non ho capito allora come mai è uscito quel né, che non è molto genovese. Buon pomeriggio, né. Va bene, ciao. A proposito, c'è anche gli amici di Torino che ci sentono in FM in DAB. Arriva Sabrina Carpenter e c'è la compilation.

0: Cross con i Gossip per chiudere l'appuntamento con la nostra City Compilation. Prima abbiamo sentito anche Miley e in apertura Sabrina Carpenter.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.

0: concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Moving to the Sun, UGEL, uno dei successi dell'estate 2026. E ora parliamo di appuntamenti, già parliamo di appuntamenti per la prossima domenica, il weekend che non è neanche poi così lontano. Domenica 11 di ottobre a Garbagna torna la 55esima sagra delle castagne, calda arroste buone per tutta la giornata, e dalle 12.30 stand gastronomico della Proloco in Piazza Doria con pasta e fagioli, poi c'è il salamino, la crema di Montebore tra hobbisti e produttori locali. Nel pomeriggio anche musica con i Mad Puffin e Trucca Bimbi con pazza animazione e Nicolas, il trampoliere itinerante, e poi ancora alle 19 lo spettacolo di fuoco. Domenica 11 ottobre a Garbagna torna la 55esima sagra delle castagne organizzata dalla Proloco di Garbagna. Questo è l'appuntamento, prendete nota e naturalmente andate a divertirvi.

0: Eye of the Tiger. E con i Survivor, colonna sonora di Rocky, naturalmente, quante volte ne abbiamo parlato, chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo domani pomeriggio, vi va? Tra le 16 e le 18 come sempre. Ciao a tutti, tra poco Valeria, prima ci sono le informazioni. Ciao domani! Le 18 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero a bordo della quale si sarebbero trovate due persone. Calcio: Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Le Clean Bandit con Jess Glynn, era il 2014 con Raider B. Le 18:07 minuti, buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari insieme fino alle 20, c'è anche Peggy Gou con Aerostar, Woman.
1: Ciao, siamo Mara
2: e Leonardo
1: da Castagnola.

Il ritmo di Peggy Gou con Rastar era Woman. 18 e 11 minuti qui su Radio City. Arriva il weekend, ci avviciniamo sempre di più, anche se qui dalle nostre parti direi che arriva più un temporale. Comunque sono tanti gli appuntamenti e le iniziative, tra cui anche le giornate FAI di autunno, appuntamento che è per sabato 10 e domenica 11 di ottobre. Si tratta in questo caso dell'edizione numero 15, della quindicesima, e molto bello anche perché si possono ammirare tantissimi luoghi d'Italia da nord a sud, tra cui circa 700, quindi non pochi. Sono sicura che anche vicino a casa nostra ci sia qualcosa da poter andare a esplorare e a visitare. Ne parliamo, c'è anche Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Milano-Brescia, code e traffico intenso a svincolo Sesto San Giovanni, Viale Zara, in direzione Brescia. Sulla 7, Milano-Genova, code ad allacciamento tangenziale ovest di Milano, in direzione Genova. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti, causa lavori dopo svincolo Spotorno e prima di svincolo Orco-Feglino in direzione Ventimiglia. Sulla 12, Genova-Rosignano, veicolo in avaria, in entrata svincolo Colle Salvetti in direzione Rosignano. Chiudiamo ora con la A21, Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Cremona in direzione Torino. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Le 18:21, in arrivo una novità, il ritorno di Max Pezzali con Le Ali.

Era il 2016 con i Coldplay e Beyoncé, Hymn for the Weekend. Lo stiamo facendo l'inno per il weekend che arriva da domani, ma sono tante le novità che si possono appunto fare per ad esempio gite fuori porta, perché tornano le giornate Fai d'autunno, la 15ª edizione, per quando? Sabato 10 e domenica 11 di ottobre, dove si possono vedere, ammirare e anche esplorare un sacco di luoghi italiani da nord a sud, anche perché quest'anno ad essere coinvolte sono più di 300 città che aprono tra ville, chiese, palazzi storici che di solito non è che si possono visitare, visite però a contributo libero, talvolta magari anche in maniera gratuita, che saranno guidate dai volontari del Fondo per l'Ambiente Italiane. Grandi protagonisti per quest'anno saranno appunto l'artigianato, con tantissime aperture, visite speciali. Per andare a vedere, curiosare, si può andare direttamente sul sito che è fondoambiente.it, e da lì poi ritrovate insomma tutte le modalità di accesso, orari, luoghi per questa nuova edizione. Allora, questa erano le, insomma, le soluzioni per chi ha voglia di andare a farsi un giro, ma non solo, anche soluzioni per noi, quelli un po' più pantofolai della situazione, perché ci sono un sacco di novità per quanto riguarda anche il grande schermo, il cinema o anche le serie TV. Ne parliamo, c'è anche Saif con Parlare d'amore su Radio City.

0: cuore.
1: Saif con Parlar d'amore, 18:35 minuti qui su Radio City. Stavamo parlando delle cose che si possono fare durante il weekend, anche perché ritornano le giornate del FAI, per appunto le giornate del Fondo Ambiente Italiano per l'autunno, la 15ª edizione. E ho detto, però ovviamente c'è chi ha voglia di uscire, c'è chi ha voglia anche di rilassarsi a casa, no? E quindi diamo anche delle soluzioni per chi non c'ha voglia di scollarsi dal divano con film oppure serie TV. Io, quello di cui parlerò tra pochissimo, vi faccio già lo spoiler in questo modo: i più rodati hanno già capito di che cosa sto parlando. Gli Smash Mouth, I'm a Believer.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
6: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
5: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
6: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: L'attesa è finita. È tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese.

Damiano David con Zombie Lady. Le 18.45, se vi siete collegati solo ora, intanto benvenuti. Noi stiamo parlando di tutte le cose che si possono fare durante questo weekend, che sia appunto gite fuori porta. Ci sono le giornate del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, dove ville, parchi, insomma castelli vengono aperti proprio a tutti, quando anche solitamente rimangono chiusi al pubblico. Però ho detto, sai che c'è qualcuno che in realtà di uscire magari non ce ne ha voglia di starsene spaparanzato sul divano, e allora vi racconto anche tutte le novità sul grande schermo, anche per quanto riguarda rewatch che si possono fare da casa per prepararsi al cinema. Allora, ci sono film che, lo sappiamo, appartengono a un'epoca, che nonostante il tempo continuano, no, un po' a parlare anche al presente. Trainspotting fa sicuramente parte di questa categoria, anche perché a 30 anni dalla sua uscita ritorna al cinema con una versione restaurata in 4K, in particolare il 19, 20 e 21 di ottobre. Ma non è il solo, anche perché a fargli compagnia ci sarà Shrek appunto a dicembre, in occasione del 25esimo anniversario. Lo stanno facendo con tantissimi film, è una di quelle cose che i cinema fanno già da un po' in realtà, però quest'anno è più incalzante, anche perché io sono andata a vedere Cars, il primo, e è stato bellissimo ritornare in sala, vederla anche da più grande, no? Quando è uscito era il 2008, se non, forse anche un po' meno, no, 2003 mi sa, vabbè, comunque all'inizio degli anni 2000, e andarlo a rivedere è stato veramente una bellissima emozione. C'è Madonna ora con Density Ria.

Dal 2023 era Lazza con Cenere qui su Radio City. Dato che stiamo parlando di film e serie TV, per cui poter fare il rewatch preparandoci ai nuovi o anche per andare a rivederli al cinema in sala dopo tanti anni dall'uscita, vengono riprogrammati. Però dato che prima in rotazione c'era Le Ali, la nuova di Max Pezzali, vi volevo dire che proprio il 9 di ottobre, quindi domani, uscirà il secondo capitolo della serie TV sugli 883, appunto tutta la storia, no? Dalla nascita degli 883 e poi andando sempre più avanti con Max Pezzali. Si intitola Nord, Sud, Ovest, Est, appunto la loro storia, e sarà appunto in onda da domani alle 21:15, però poi insomma lo si può rivedere anche in streaming. Sono super curiosa anche perché la prima stagione mi era piaciuta veramente tanto e mi ero rimasta incollata praticamente al computer per qualche giorno la sera per riuscire a finirla. Me la sono magnata, come si suol dire. Secondo me sarà così anche con la seconda parte. C'è Olivia Dean con Baby Steps.

Per Olivia Dean con Baby Steps. Ritorniamo ora nel 1984 per il nostro City Story Talk Talk con Such a Shame.

0: con Such a Shame. 1984 l'anno di questo nostro appuntamento con la storia della musica, il nostro City Story. Nel frattempo l'informazione i 100 secondi con Mentana e abbiamo raggiunto le 19:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: E quindi da questa giornata, dall'ora di pranzo di oggi, abbiamo una nuova legge elettorale, varata definitivamente col voto finale della Camera dei Deputati. È una legge che sostanzialmente cambia molto, ma che ci può portare, in un'ipotesi tutt'altro che remota, al ritorno del proporzionale. Perché infatti la vera novità è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%. Ma non è detto che nessuna delle coalizioni possa arrivare a quel livello, a quella percentuale. E quindi ci sarebbe il proporzionale, con la possibilità quindi di intese, di maggioranza e di governo al di là delle coalizioni che si vanno profilando. Ma c'è qualcosa di più. Questa legge, che lo stabilicum o melonellum secondo il gergo parlamentare, questa legge è nel mirino di chi non la vuole, e cioè soprattutto di chi lunedì presenterà i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè le opposizioni all'attuale governo. E possiamo dire che ci sono tre punti fondamentali: il premio di maggioranza al Senato, che è un premio nazionale, ma al Senato teoricamente sono possibili soltanto interventi ed elementi che riguardano regione per regione, proprio per la vocazione regionalista della Camera Alta. C'è poi la questione della presenza delle donne, che non è più in qualche modo prescritta tra i capolista per creare un equilibrio di genere. E poi la questione che riguarda le liste minori, che, come si sa, se non sono già rappresentate in Parlamento devono raccogliere un numero altissimo di firme per potersi presentare. Sarà verosimilmente soprattutto su questi tre punti che si batterà l'opposizione nei suoi ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma qui c'è un'altra corsa oltre ai ricorsi, perché bisogna vedere se la Corte potrà stabilire e decidere prima delle elezioni, o se un voto eventualmente anticipato anticiperà anche il responso della Corte. Come vedete, non è finito tutto, anche se ora il terreno di gioco è un po' più chiaro.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
10: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.
12: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Dal 2016 era Cake by the Ocean. Alle 19:12 minuti qui su Radio City ad aprire questa nostra seconda ora insieme. Buonasera a tutti, sono Valeria Ferrari ancora. Fino alle 20 ci sono Giulie con Brescia serenamente.
1: Ciao a tutti, sono Carlo da Viareggi e da sempre e per sempre I love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
2: Sulle regioni di nord-ovest, peggioramento del tempo giovedì per il transito di una perturbazione atlantica che porterà piogge, anche qualche temporale localmente intenso sulla Liguria, soprattutto tra Genovese e Spezzino. Nuovo miglioramento nel corso dei giorni a seguire, con il rinforzo dell'anticiclone durante il weekend e conseguente rialzo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Luci, freni,
8: a posto.
7: Motore, pneumatici, gas di scarico,
8: tutto a posto. Alla prossima revisione.
9: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: 19:25 minuti, novità è quella di Taylor Swift con Patient Zero qui su Radio City. Buonasera a tutti.

La voce di Taylor Swift era Patient Zero all'interno dello spazio dedicato alle novità. 19:29 minuti e mezza di questa nostra seconda ora insieme. Una compilation, tre successi non stop. Alex Warren apre con Passenger.

0: La voce di Giorgia con Gocce di Memoria dal 2003 chiude questa nostra compilation. C'era anche Alex Warren ad aprire con Passenger, subito dopo Somber con My Body Isn't Ready.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
8: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
9: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
7: Domani chiamo.
8: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
9: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
10: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

Never Going Home. Le 19:46 minuti qui su Radio City. Mi raccomando, andando a casa, pian piano, anche perché con sto tempo, almeno qui prima lo studio si è illuminato con un fulmine, cioè luce naturale praticamente dalle 7 di sera siamo passati alle 7 di mattina. Intanto buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, sto con voi ancora per una ventina di minuti, ci sono anche le Cat's Eye con Animal.

Now con Troye Sivan, era You Know What I Need, alle 19.52 minuti qui su Radio City. You Know What I Need, sai di che cosa avrei bisogno onestamente in questo momento? Di cenare. Non so voi, state mangiando, state cucinando, state spadellando, che sta succedendo nelle cucine, nelle vostre cucine? Potete raccontarcelo al 333 46 35 873, anche i vostri manicaretti che state preparando, o anche una piadina, va benissimo, andrebbe benissimo anche quella in questo istante. C'è Cesare Cremonini con Paparazzi prima del nostro City Story. Come si

con Fresh. Sicuramente starò abbastanza fresca io adesso uscendo dalla radio, dirigendomi verso la macchina. Fresh per davvero. Perché non so quanti gradi ci siano fuori in questo momento. Se piove almeno meno di 10. No, vabbè, meno di 10 no, dai, all'incirca. Dal 1984 il nostro appuntamento con la storia della musica. Ci risentiamo domani, sempre tra le 18 e le 20. Ora la linea va alla redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 e un minuto.

0: domani, buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia, oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info, www.vivaldiflutuic.it.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: No! Non stop.
1: Non stop.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.